0: dos meus pratos preferidos é pizza.
1: Pizza ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar.
2: Pizza a toda a hora.
3: Bem-vindo a questa nuova video, sono
4: nuovo. Colosseo, buongiorno.
1: Buongiorno, mi chiamo Chiara.
4: Sì, sì.
1: Ah, bene.
5: Andiamo bene, proprio bene.
3: Mamma mia!
6: Radio Zigzag.